to my my nigga. But yo, what's up, dog? E a sa tlale wa dutla ne ga dutla ma ke dutla madi ene madi ke ntwe patala ke ntwe tsamoya. O sta tile vie. A ke la mtsi. Mastani.